e noi ci vogliamo come un momento mio tra sera sapere sam sicuro da spessore si sapeva che lo amo.